bicchiere in tasacca, vai ballà, mescolando e bolero, ciacciacchi vuoi imbrugliare, torero, con sti basette a sudamericano, con ussi cari avanni, con masselle

si piazzato in capo sto sombrero. Dice che si spagnolo e non è vero. Che nacchiere in tasacca, vai ballà, mescolando bolero, ciacciac.

Cha-cha-cha. Cha-cha-cha. Mescolando e bolero, cha-cha, chi vuoi imbrugliare, torero? Questi basetti a sudamericano, con ussi cariavanni, cumasselle e pecchè.

Cosa vuoi da me? Dice il ragazzo all'altro. Indosso un maglione turchese, pantaloncini bianchi. Da un ginocchio il sangue balla lungo la tibia. Una macchia rossa sul suo calzino da tennis.

Con uno scatto il ragazzo prende l'altro. Tiene ferma la sua testa. Petto a petto.

formano delle onde, come sogni mai realizzati. Malinconia, lungo tutto il tempo della celebrazione, era così per tutti, ma nessuno l'aspettava.

le stelle. In questa notte d'autunno sono pieno delle tue parole. Parole eterne come il tempo, come la materia. Parole pesanti come la mano, scintillanti come le stelle.